amma abin ai da mamaki kamar wani shine ya kaba ta haka idan da gorawa a hannunka kaga ashe ka bara ai wani da gorawa dan tauna